mediso ho ba mamedi ba sealemoya re le sealemoya sa Lesotho re hlokomedisa ba mamedi hore re ikamme ho hlompha melawana ya gaso le dipehelo tsa dilakesense tsa rona tsa gaso tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete ho hasa mananeo a ditaba a sankeng lehlakore ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho sengwa lebitso mananeong a rona. Ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohloletsa merusu le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba sealemoya sena. Moo re sa fitlheleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho Lekgotlana la Ditharollo la Ditaba tsa Kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya Lekgotlana lena e fumaneha Lesotho.

0: taba eno ya lefu ha e thole boleng ba bone.
1: Eya.
0: Taba e etsahala le taba eno ya motjheso ha e thole boleng ba bone. Motjheso o e re kopileng hore re kopa hore boya ba rona bo fete tlasa motjheso o itse. Ha sehlahiswa seo se boya se fetile tlasa motjheso o itse. Se bola virus. Ho ya ka dipatlisiso tsa mahlale ha virus eno e fetile ka tlasa motjheso ono o itseng go latela dipeelo tsa World Organization for Animal Health mokgatlho ono wa bofekodi ba dikopolo ba lefatshe e bolaya virus eno gono ga o fokotse boleng ba boya o sotho masosio a sa le mabe masosio a tla nna abe jalo boleng ba boya go tla nne bobe jalo.
1: Ke a leboga. O buile ka dinaga tse pedi Aforika Borwa e re gobisanang le yona gagologolo ka boya ba pudi jwale ke naga ena ya China eo boya bone sentse bo le mabopong Aforika Borwa bolokela bo ena genyane ya China. Nna go na le dinaga tse dintsi o re ntseng re le dipuisanong tsa yona moge go ka ga rekisiwang boya gagologolo matšhabeng. Ke tlhomaye ka naga ya Australia ke a tse dintsi e kananya ba e goeba ka boya le yona le tse dintle motlhomong tse ke se di tlhokomele. Na dipuisano tsona tse di di teng mabapi le kgwebisano le dinaga tse o ka boya
0: ya nnete ke a leboga di ntse di di teng empa le ga e le taba tsa lefapha la dimaraka gagologolo tseno tsa go batlela ditaba tseno ditlhaiswa di begwang ke diphoofolo le diphoofolo go di batlela mmaraka ke lefapha la dimaraka le sebetsanang le taba tseno empa di ntse di etsagala ke kopa go yona ke seka ka kena gagologolo motlhomong otlo ba meme ka le leng ba tlotla ba otlolola eno ya dimaraka gorena go na le moo ba setse ba batlela basotho dimaraka motlhomong tse ntšha
1: e le go tsena tse pedi ke tse sentse di le teng
0: tsena tse pedi ke tse sentse di di teng tse sentse go rekisiwa boya gona teng o tloa qalong le lampa ba re kwala fela ka baka la lefu lena la tlhakolomolomo le re itseng le ama kgwebo le kgwebisang.
1: Ke a leboga Dr. Ntia. Ke a gola pele re a gogana ke yona ebe molaetsa wa gago e ka ba ofeng go setšhaba sa basotho go bagwebi ga e le mona jole dipegelo tsena di se di batla di fokoditswe di se di le bobebe empa dipeelo di ntse di setse tsa gore jale o tla lokela go latelwe methati e meng jale se go gweba ga le naga e nang le lefule
0: and tempo ke a leboa kere le ha dinaga tsena di re buletse jalo ba nne ba gopole gore lefule yona ntse le le teng ge seke ra kgabese re itebatsa ka lone ke neng re dipegelo tsa le tse beuweng tsa kgino ya metsamao yeo ditlhaiswa di tlameng go tloa bakeng se seng go ya go se seng le diphoofolo tsa teng ka dipolomete tsa dingaka gonne go be jalo gobane qetelong ya letsatsi re ntse re tlameha gore lefulena ga le laole e re ka tsatsi le leng ge le ntshe ka metso ka ga naga ka mona gore re le skenela re setisa kgwebisanong ka dibegwang ke diphoofolo le ka tsona diphoofolo.
1: Ke a leboga Dr. Ntia. Ke ne ke re kenke bamamedi empa ge ke kopa ketle ko lokolole ke buisane le ba mogatlho mona ke buisane le mogadimo kunitinyane mona ka morago mo re tlang ka bamamedi ga e ba go ka ba le dipotso tse ka tlang gona ke kopa ketle ke gotlele go wena go fa tsona o di agabe. Mamedi re gaolo tsena ke ya gone Dr. Ntia re fetela jalo go modula studio wa mogatlho wa o mogolo wa boya kwano nageng ya Lesotho ka sepheo sa fumana maikutlo a bona mabapi le taba ena ke monghadi Mokoni Hithinyane e tlotla re gokagana le ena gape le ge Mosotho e motle ka mogao mo ke tla o bulela o tle o botse dipotso tsa gago. Ke a tseba gona dipotso tse o tla di botsa jalo Dr. Bogontia ngaka ya diphoofolo ke yona dipotso tse o tla di botsa jalo modula setulo wa mogatlho monghadi Mokoni Hithinyane ke tla be ke o bulela ka nako eno kere o botse dipotso tsa gago jale tse tla lokela gore di ye go Dr. Mogontia e be re buisana le ena gape gape jale be o araba dipotso tseo tsa gago.

0: mediso ho ba mamedi ba se ya le moya re le se ya le moya sa lesotho re hlokomedisa ba mamedi hore re ikamme ho hlompha melawana ya gaso le dipehelo tsa dilake sense tsa rona tsa gaso tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete ho hasa mananeo a ditaba a sankeng lehlakore ho fana ka mahlakore ka ofela ditabeng tsa bohlokwa ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho sengwa lebitso mananeong a rona ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohloletsa merusu le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipehelo tsena ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena moo re sa fitlheleng tharollo ya ditletlebo bamamedi ba ka lebisa boipelaetso ho lekgotlana la ditharollo la ditaba tsa kgaso Broadcasting Disputes Resolution Panel ofisi ya lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka ho sebedisa methati e latelang ngola kapa ho ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya diqabang tsa kgaso Lesotho Communications Authority 30 Princess Margaret Road Old Europa Maseru kapa ho letsetsa nomorong ya mahala ya 101 kapa ho romela WhatsApp nomorong ya 62002021 kapa ho romela email ho complaints@lca.org.ls kapa ho kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls
1: Mamedi le shumele metse meraro metse tsora le bile horenya ya boraro ba ngqata bula sa salomo ya hlantsa metse ga dilo sa thata mamana tele skape lovely promise le nanyo ki was trending tsentseng di pisa pele ka ntle le ka hare ho naha ya le sotho ntle mo ne mse masala sotho tla ntsere le hona mona ditabeng tsa rona tsentseng di ipetsa pela go latse dintse ke di boneng ka mane ka continenteng ya Europe mamedi ke taba ya motšheso o ba leng ka gare go ona gona jalo o bileng ke utlwileng gore ke motšheso o kotsi-kotsi gagolo o ga o shejuwa dipalopalo mamedi kapa ga o shejuwa nalaneng ya continente eno ya Europe o tho selemong sena motšheso ona o phagame gagolo-golo-golo-golo le moo ke boneng gape masemasala sotho gore di ntse di matha le marangrang mona gore ke motšheso ona o e reng ga o qeta go tlapa mona o inela skipa ka metsing Julie out saka sona out saka itumone fela sesone tsela khona ke tsana di tama medile a le jalo ha ke bone hore ke motšheso o bileng o lebelletseng hore ha o so qadile tsena ho ka nna ho isa selemong sane sa 2030 ka ofela e re hlabula e be le ba le motšheso ona o bohlukuhluku ka tsela ena e ikgethile mme re tla di bona mamedi gore na e be di tla qetella di fitetse le Afrika mona ho bane ke ile ka utlwa ka ntse ke sheba mono di comment mamedi gore selemong sena e hlile e ka re taba ena ya phetophetoho ya maemo le ho di mo hlile e se sentse dintho maemo ka tsela eo e leng hore ne re tseba dintho di etsa hala ka teng e hlile ho hobe mamedi Gale wa utlwa ka nako e ho bata haholo ha ho tshesa haholo ke ditaba tse leng hore ke la nna ka di bona mme masala sotho dintse di matha mona masala sotho kamane gaga bone mamedi hona le ntho ile a etsala selemong sane sa 2023 e ile nyabitswa Esther Miracle Fairy Disaster bitso la teng mamedi masala sotho mo teng ho bontshwang ho ile hwa ba le sekepe se tebang ka batho ba ka bang 165 ka ofela selemong sene sa 2023 mamedi ebile ho ntse ho shejwe hore nalaneng ya naha ena ya Gabon mamedi ke taba e ileng ya ba kotsi haholo tabeng ya motsamao ona wa ka metsi mo ebileng ho ne ho bontshwa hore moqhubi wa sekepe seno le bohle ba neng ba ikarabella ho sona ba ne ba tlatsitse batho ba bangata haholo ka mono ka sekepeng ebile ho

Sesotho e tla be e le nako ya motshedisi Tshakela Makaja hore a re fe ditaba tsena tsa hora ya boraro.

0: bona bo seng re bophela bo dintho di etsahalang ka tselena ha wa sheba ba banki di kgatiso ba sentse ba re fela ka nnete ba itsamaela hey e mo mofositse modimo eng bathong what is this ka bora vitlena go nya o fela o sa le haufi mesi ya gere dumela
1: mba jere ya la ifisile la ga ba gale ba go ale go ale la ifisile o feli
0: ah ko nna ke nana hlere mo etsetseng WhatsApp ga a tlo tlo re qetile re sharp re ready
1: o wa o ga mo le ka wa handla se sohle se madleng a ha
0: nna ke nana a tlo lata tsha ba sa hi because what is this
1: e dumela ke le jene na wena o handle o lo ga ka o lata
0: ah nna ke ga tlo lata lona
1: ke balla yena ai o re dire le mbaji re re re o tsala ka ntse ke sa etse o ga ga lata o batla o lata ba bona na bo yana o no go sala o le mo
0: e ana la nka sala ke le mong ha ke na bothata ke na tlo le lata because ach mm
1: a teng feri o ra ga ba ha bo magadi a manga la re ga ba nna ga sa go la ha feri
0: ai khona go betse tama ho fedile hona tsana bona ntse le tsa mafela tsile mono ho so thufa fa motsia ka tsatsi le shabile
1: Eh a tla ba a ba tla go le ba eng ka ba ka maobane o tshela thama go se tsangolo ya se maponise mmo
0: ke pele maponisa ho se pitipiti ke la bohlano ha go ha
1: o ho ya ba tla se ba ide se tla la se tla ne
0: a hle se ba ide se nan sen
1: e ja la pele wa le se re sa go la o ntlolla go no lo ko makome go la re sa dike
0: ke la bile tate ke tata mpho le lerato mamelo sa masal soto ai khona re retse jena a khetla fitla nkerere fela ke la bohlano
2: yebo nkosi jfp

Mamelo sa masalo sotlhe e mashume mabedi metsotso re ya re lebile horeng ya bohlano. Jolo ka kile ka bolela tle re tlo ba le baitetsa seng la ka jone. Mme sentse go tshwere moeti wa rona o teng ka kwano ka diphaposing tsa gaso. Kgetse di dumela. O phela hantle ngwaneso. Ka mohau. A ke o dumedise ba mamedi ba sala masala sotho tle go amoelela nanong la modikong o ba tshela tsatsing la kajeno. O dumedise ba mamedi ba sala masala sotho o ba jetse re bua le mantsatsing la kajeno.

Nako ke hora ya bosupa sena ke seyalemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa. Ditaba o di balelwa ke Motshedisi Tjhakelana ka ja pele ke dihlooho tsa tsona. Batjha ba kopile ho ithuta ho ba baholo hore ba tsebe ho sebedisa botjhaba ba bona le mahlale a moraorao. Letsatsi la lefatshe la tlhahiso ya ditapole le a ketekwa ditaba ka botlalo. Go satsana senate mohato seiso o ipileditse ho baithuti. Ho ela hloko tshebediso e ntle ya mahlale a moraorao AI ka ho a sebedisetsa ntlafalo ya naha e ka sitana le botjhaba ba bona e seng ho beha bophelo ba ba bang tlokotsing. Go satsana senate o buile tjena le solong la hae leo a ntseng a potola le naha ho etsa tlhokomediso ho setjhaba le bana ba dikolo ho ema kgahlanong le lenyalo la bana mmoho le ho ananela botjhaba ba bona le bileng sekolong se phahameng sa tshakgolo mafeteng kajeno.

Motlhokomedi wa Salome ya Salosotho ke a o dumedisa palong ya buka kajeno ya o dumedisang ke Magau Helong Kopele. Buka o re ntseng re bala e bitswa fela gore ke bana ba kgomotsa batho ka mme Mmabasia Mahalefele. Re ile ra arohana le wena nako e fetileng leqepheng la 33. Mme e re ketle ko balle mo re arohaneng le wena teng. Ke mane moo Mojabeng ba ntseng ba buisana le nkgono wa hae Malefilwe le Mahau ha Malefilwe. Mojabeng, jo nna e ka ba setsubelo sa nkgono ke se beile hokae e re ke bone. O se batla ga diphahlo ke sena nkgono hle ke ile ka thabela baeti. He nkgono mogongwe o tla gala ha bona meseaka Malefilwe. O mo tshese ngwanaka. Re ile ra arwana mona mme re phetla leqephe. Re kena sebaeng sa bohlano. Leqepheng la 34. Pono ya pele. Ponong ena ke ha kgongwana. Mamahau o se a qetile selemo. A dutse ha monate. Ba hlaha ba dutse ka ntle lebaleng. Ke kgongwana le Mamahau. Kgongwana. Mme Mamahau. Ke selemo jwale re dula mmoho, mme ruri ke lokela ho leboha ka moo o tshwereng motse wa ka ka teng, haholoholo bana. Ha o kgetholle, motho ya sa tsebeng, a ka re ke ba hao ka bobedi. Mama hao, ao ntate kgongwana, ke nna letwai ya lokelang ho leboha ruri, o re phuthile, o re entse batho. Re bile re lebetse matshwenyeho a rona. Le mme ha e kwana e ka motho ka baka la hao. Kgongwana, ke leboha haholo ha e ba ho jwalo. Kwana, nka dumela hore ho jwalo. Ha o tsamaya o nyabolla difutsi. O hakotse o le redi ho bontshang thabo le kgatholoho ya moya. Ho re saletseng ho hong fela ke hore re tshwarane ka matsoho ho hodisa bana bana ba rona. Etswe ke ikemiseditse ho tshwaela Mahau namane e tshehadi selemo le selemo. E le hore ha hola e ba monna a be a ena le dikgomo tseo a tla nyala ka tsona. Ha ke rate ho ja tsuo ka hore a ntisetse mahala. Mma Mahau, ntate kgongwana, ke leboha maikutlo ao a hao a Mahau ho matwai. Kgongwana, mme Mamahau, ha ka mona ha hona letwai hle, ho teng ke batswadi le bana, ke mme le ntate. Mosebetsi wa rona ke ho hodisa bana bana ba rona. O moholo mme Mamahau, ha ke hloke ho bua ho feta mona. Mosotho o ye a re, moeti o theteile, jwale le nna ke re, letwai le theteile. Ho tloha hona jwale, botwai bo fele ho hang. Ha bo nthabisi. Ho phele mme le ntate le bana lapeng lena. Ke a kgolwa ke buile ho utlwahetse. Kgongwana o a tloha o ikela sakeng. Mama hao o mong mme wa bua. Maakane ha ho letho le nka le buang. Monga motse o buile ana nna ke mang. E se re ho bua ka fothola hlahlana sane. Meya dipula le dikgola tsa nthuthuka. Ana nka

sa rona e mashome a mabedi a metso e mehlano re lebile ho renyane ya borobong ke o Malitemba a

ho qoba subuhlellano ya bakodi sepeteleng sa Motebang le kala le rarile ho matlafatsa thibelo ya mafu ka tshebedisano le setjhaba le ho nyolla lenane la dingaka le tona la bophelo mohlomphei mamaketeng tshega o boletse sena ka lekgotleng la setjhaba mo ho supileng hore ka morago ke tekenela tumellano ya tshebetso ya dipetlele tsa dikereke ya Chao le kala le tshepa hore setjhaba se tla fokotseha ho fumana ditshebeletso tsa bophelo le ditlhare ditseng tse ding. A re la ho le jalo lekala le sebetsa ka thata ho netefatsa hore sepetlele se fana ka ditshebeletso tsa boleng. O sa le jalo letona la puso ya dibaka le borena mohlomphehi Nkgetho a Seetsa o hlalositse hore lekala la habo le se le ahile ditsela tse 34 ho tloha ka selemo sa 2022. Tsa bolelele bo fetang 450, mme lekala le ithaopetse ho aha tsela ya lehlohlojane pele paramente ya 11 e fela ya bolelele ba 183. Mohlomphehi Seetsa a re le ha ho le jalo lekala ha lena tjhelete ya ho tsosolosa ditsela. Ditaba di fela mona, mamela tse ding tse tlang ho qala letsatsi ya hora e le ya botshelela.

0: Radio Lesotho on 90.8 to 106.1 FM.
1: Kemetso so edulang antle fela ho ile show me pele ho raina ya le show me le metswe medi se re mo insa hausa le so thuntse le hantle ho na o duma 93.3 megahertz ntle le mono ke a tseba dibeke ntseding o ile wa se gwasa se re mo sena ho tloa mane ho 90.8 megahertz ho isa ho 6.1 megahertz ntle le mono ka marangrang a hao o ile wa tla ho kana le rona mane ho www.gov.ls ntle le mono hape hona mono ho marangrang ge teng ho streamer o batla fela a radio le sotho a kae le qhubung le hare seremo ya sena se dutse kantle fela ho 639 kilohertz e re ke bona rona ke etsa jwang ke le ka tsho ka re motswako ona beke ha o betsa tjena o teng ga dipina o eme mona a re ke mshengu ke mfoka shabalala ntho tsena ka ofela o di betsa tje ho di matshepe mona a le kwano motse moholo maseru
2: yes
1: ona baba
2: hey dad
1: hedi
2: ke la bohla
1: hedi
2: eh
1: matla makana
2: bona selemoya sena ke sa tsha toro ya ka ke ho bona selemoya sena sa rona se mamelo ofeta dia le moya tsedi
1: ka rona
2: ka rona